0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Brent e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alzati!

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: Qui suona la

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

One Dance.

One Dance. Be proud of what you are.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

su One Dance.

0: ottenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

eccoci qui, buon inizio di settimana. Lunedì 6 di luglio parte ufficialmente la storia della dance, come tutti i giorni, insieme a Dino Brown che ve la racconta e a Jean-Luc Duval che ve la mixa. Jean-Luc, hai esagerato nel weekend, te d'estate bevi ancora più Jack Daniels del solito, con ghiaccio, bracco, che Jack, ho capito, vabbè, te ne sarai fatti 15 a giudicare dalla faccia. Meno male che siamo in radio e non si vede

l'ai ai ai che ti entra in testa e non esce più. Smoke City con Miss Gorgeous. No, non era più aia, scusa. No, no, questo si è fatto male, più nai, ai, ai, tipo l'Alpi Tour, no Alpi Tour? Ecco, capito? No, Jean-Luc, non è una roba di questo genere. Beh, questo veramente ti fa volare. Remix azzeccatissimo di Mood to Swing, di questo pezzo che nel 1997 riuscì a scalare tutte le classifiche europee, ma anche del mondo, perché Smoke City originale importantissimo. Questo è il classico caso in cui il remix non è riuscito a battere l'originale, perché non sempre la versione, quella con la cassa, poi porta fortuna al disco originale, che era potentissimo. Tra l'altro c'è anche Underwater Love degli Smoke City, che uscì prima di Mr. Gorgeous e forse andò anche meglio. Signore e signori, andiamo in Francia, perché arriva un disco che arrivò subito dopo, tra l'altro, perdonate la ripetizione, la loro super dell'estate del 2000. Sto parlando dei Mojo. Prima uscirono con Lady e poi arrivò il disco che è nel nostro intimo, ovvero Chillin'.

tocca aprire tutta la bollicina per questa Chillin grandissimi mojo. Certo, non ha ottenuto il successo di Lady, che ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, però c'è da dire che insomma anche questa Chillin è molto fighetta e pettinata, come tutta la musica che arrivava dalla Francia, la cosiddetta French House o French Touch, proprio per essere pignoli. Ma torniamo in Italia con la nostra Italo Dance, perché dal 1996

Adesso, signore e signori, vi devo svelare una cosa, perché in realtà dietro questo pezzo, come tutti sapete, insomma, si celava il grande Molella, che insieme a Roby Santini ha prodotto anche i Sound Lovers, quelli di Surrender. Roby Santini, che insieme a Vanni G ha prodotto gli Hotel St. George, a

0: amici, ho anche chiesto a Roby quando lo intervistai come mai Hotel St. George. Questo è uno spezzone che ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene. Poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George. Saint, quindi Santini. George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che. Poi, tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato
2: impressionante!
0: Lì.
2: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, tutte le
0: facciamo parti. Un grandissimo applauso a Roby Santini. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: Disco Viaggio.

0: cos'altro devo aggiungere su questa perla incontrastata che sono oramai 30 anni che ci fa venire la pelle d'oca? Il disco Viaggio, Raff by Picotto con la sua Ocean Whispers. Mamma mia, che emozione! Tra l'altro mi ricordo che nel 2009 anche Gabri Ponte fece una versione di questo pezzo. Ecco, non so se ve la ricordate, ve la faccio riascoltare, aveva anche una parte cantata. Alzate la radio a palla e godetevela.
1: I've got another question that I would like to ask you.

e adesso piano piano arriva quella linea melodica che ci ha ipnotizzato nel 1996. Chicca della storia della dance. Questa probabilmente non la suona nessuno.

so cosa state pensando. L'originale non si batte, ed è vero. Però questa è una bella chicca di Gabry Ponte, la sua versione di Ocean Whispers, uscita un sacco di tempo fa, era il 2009. Lo so che non ti sembra un sacco di tempo fa, eppure, se ti fai il conto, un po' di anni sono passati. E adesso, signore e signori, dall'Italia, Mauro Picotto, Gabry, andiamo in Germania con i Digital Rockers e Because I Love You.

registrato nel 2017, è stato suonato per la prima volta in assoluto da Guetta in occasione, insomma, dell'annuale Ultra Music Festival a Miami, ma ha iniziato a guadagnare popolarità solo nell'agosto del 2022, dopo che uno snippet della canzone è diventato virale su TikTok. Adesso probabilmente in tanti

tanti non sanno neanche cos'è uno snippet. Qualcuno ha usato quel pezzo live in un reel, in un TikTok, e appunto Guetta ha deciso di farlo uscire, e è arrivato al numero uno della classifica inglese. La voce è quella di

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: Dance.

Abbiamo virtualmente portato alle giostre con gli Acqua e Dr. Jones, uscito nel 1997. Mi ricordo che arrivò subito dopo Barbie Girl, che era stato un successone, secondo me anche inaspettato da loro. Cioè Barbie Girl veramente ha venduto milionate e milionate di copie. Io non so veramente quante plays è arrivato su Spotify. E poi subito dopo Dr. Jones, che non ebbe il successo di Barbie Girl, però Buttalo Via arrivò al numero uno della classifica italiana il 31 gennaio del 1998. Lo sapete chi c'era al numero 2 e al numero 3? C'erano dei dischi non dance, ma sono certo rimasti nel cuore di tutti voi, perché iniziamo con ordine: Acqua Dr. Jones numero 1, al 2 c'era Natalie Imbruglia.

Adesso non so se ci piaceva la canzone, bellissima, ci mancherebbe, tra l'altro una cover, oppure era proprio lei che ci piaceva, un po' tutte e due, dai. Tuttora bellissima, con quegli occhi di ghiaccio, io la prima volta che ho visto il video dico, ma chi è sa? Il resto aggiungetelo voi. E poi al numero 3 c'era un disco, qui ne ascoltiamo un pezzettino, anche se siamo la storia della dance, perché è un pezzo di quelli che ci sono rimasti nel cuore. Robbie Williams con Angels.

parte dalla classifica italiana del 1998, un pezzo che veramente è struggente, talmente bello, emozione dappertutto, brividi lungo la schiena. Angels, Robbie Williams.

0: Flashback, la versione remix di Kiss Rain nell'originale di Billy Myers, uscito nel 1997 ma diventato una super hit l'anno dopo, nel 98. Tra l'altro arrivò ad essere il cinquantesimo disco più venduto in Italia di quel 1998. A sto punto lo so, volete sapere la classifica dei primi 5. I più venduti, attenzione, in assoluto proprio durante l'anno: Cher con Believe, numero 1, al 2 Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, al 3 Goo Goo Dolls, al 4 Ricky Martin con La Coppa della Vida e al numero 5 Celine Dion con My Heart Will Go On. E adesso un altro di quei pezzi che nel 98 ha venduto milionate di copie: Madonna con Ray of Light.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscita proprio in quel lontano 1998, prodotta dal DJ William Orbit, che in realtà produsse tutto l'album di Madonna, che si chiamava proprio come questo pezzo, ovvero Ray of Light, due dischi di un successo clamoroso. Questo che abbiamo appena sentito nel nostro spazio Non Solo Dance, e poi anche Frozen, mamma mia, rimase al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, un video psichedelico che ti portava in delle atmosfere quasi da viaggio, e adesso vi ci portiamo in quelle atmosfere lì, grazie a Saltwater. Arriva Chicane.

ballare ovunque io sia. Questa era la Spaghetti House, ovvero l'house made in Italy, e i Black Box, insomma, hanno venduto milionate di copie in tutto il mondo. Io ho ancora il loro album a casa, certo non l'ho comprato nell'89 e nel 1990, sarei falso a dirvelo perché avevo 9 anni, però sono andato a recuperarlo dopo e c'erano dei discoli, vabbè, questa Ride on Time, Everybody Everybody, c'era I Don't Know Anybody Else, anche Fantasy, tra l'altro poi originale degli Earth, Wind and Fire, l'abbiamo sentita diverse volte qui nella storia della dance. E c'era un disco che arrivò molto in alto nelle classifiche dance che magari in tanti non ricordano, era Swike It Up. Senti un po' qui.

Ma perché non li fanno più i dischi così? Senti che voci, che reppato. Oggi sono gassato di brutto, ve lo dico. Swag It Up, la suoneremo integralmente qui nella storia della dance. E dopo Swag It Up, Take Me Up, Gotta Get Up, Ralphie Rosario.

0: concerto.
1: Candide.
0: 1998, Take Me Up, Gotta Get Up. Signore e signori, gli diamo dentro di House Music. E adesso, Kick of the Day.
2: La storia della dance. Kick of the Day.

0: uno dei più grandi successi degli Inner City, si chiama Good Life, era la nostra chicca of the day.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.

Essen se ne uscì nel 1998 con questa perla che si chiama Mysterious Times e io sono rimasto folgorato, ce l'ho in vinile, in CD singolo e comprai anche la cassetta con l'album di Sash che appunto si chiamava Is My Life. Vi faccio sentire Tina Cousins, con lei insomma che era non solo meravigliosa perché faceva la modella di professione ma aveva una voce straordinaria live a Top of the Pops. Senti un po'.

0: Questa è proprio, questa è bella,
1: let me stay.
0: Esatto, mentre sei lì che ti insaponi, ci sta. Dovremmo fare, sai, la rubrica delle canzoni cantate sotto la doccia, ma perché no? Un altro pezzo da cantare è quello dei Network.

andiamo indietro di un bel po' di anni, 24/7 con I Can Stand It, 1990, pensate un po' voi, disco più ballato di quell'anno, e riuscì ad essere il sesto pezzo più venduto in Italia proprio in quel lontano 1990. A questo punto, guarda, lo faccio, ho studiato, sono professore della dance, quindi lo faccio. Vi dico quali erano, quali sono stati i primi 5, i primi, mi è uscito russo, i primi 5 dischi più venduti in Italia proprio nel 1990. Numero 1, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana. Vabbè, dai, mi piace vincere facile. Al numero 2, Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta. Numero 3, Francesco Baccini e I ladri di biciclette con Sotto questo sole. Al numero 4, Attenti al lupo di Lucio Dalla. Al numero 6, e ho tralasciato apposta la numero 5, c'erano appunto i 24/7. E al numero 5, Madonna.

il 6 aprile del 1990, pensate voi, in 2-3 mesi ha venduto 6 milioni di dischi. In tutto il mondo era già lei, la Madonna che tutti conosciamo. Questo è un pezzo straordinario che si chiama Vogue, quinto disco più venduto in Italia nel 1990. Ne parlavamo poc'anzi proprio qui nella storia della dance, che ti fa rivivere la più grande musica da ballo degli ultimi 40 anni. Adesso Gloria Gaynor con Oh, What a Life.

come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno due ore. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: One Dance. Qui suona la storia.

1995, che ci crediate o no, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oddio, milioni forse è esagerato, ma arrivò decisamente in alto in tutte le classifiche europee. Loro sono Mi e Mai e questa è la bella e semplice Dubbi Dub, uno di quei pezzi che appena lo risenti magari si dice mamma mia, era una minchiata, ed è vero, però ti fa tornare il sorriso, no? Ti viene voglia anche te di fare lo scemo con Dubbi Dub. Ecco, a tal proposito c'è il campanello, chi è? Ecco, vedi? Ti viene voglia di fare... Questi stanno sfociando sul tacchino. Ci siamo, ecco, vedi? Vabbè, lasciamo stare adesso, sempre un disco Joestar. Dai, ci siamo, mettiamoli. Venga, boys!

Venga Bus 1998, We Like to Party. Adesso lo riascolti e ti sembra un dischetto così, ma hanno venduto davvero tantissimo i Venga Boys con questa e anche con Boom Boom Boom. Ma a dir la verità, non so se vi ricordate, sono diventati famosi grazie a un disco che era meno giostra di questi, però decisamente tamarro. Oddio, no, aspetta, adesso che ci penso, forse era giostra uguale. Era Up and Down, sì che te lo ricordi, dai. Ma sì, fece un successo clamoroso e lanciò i Venga Boys in tutto il mondo. Loro dall'Olanda, zitti zitti, cuoti cuoti. Con questo suonino anche un po' stupidotto. C'era un periodo nel quale c'era questa dance che circolava, era definita Bubblegum Dance. Ci sono i Venga Boys, ci sono gli Aqua, ci sono i Cartoons e tutta quella cosa colorata e un po' cartunesca, no? Da qui poi arriva il nome Cartoons. Questa musica che per un certo periodo sulla scia di Barbie Girl ha avuto un successo clamoroso, anche abbastanza inspiegabile, perché come abbiamo detto tante volte i dischi non erano, cioè non è che Imagine di John Lennon e Up and Down dei Venga Boys, eppure ci ha fatto divertire. Tanta roba adesso, Mato Grosso, bomba, arriva Mystery.

Dream di Dario Argento. Questo è un remix straordinario che riuscì ad arrivare al numero 5 della classifica italiana, anzi no, scusate, al numero 2, attenzione, stiamo parlando della classifica italiana, quella globale. E c'era un periodo nel quale c'era questa atmosfera di horror. Adesso lo so che non si è capito bene, perché essendo dotato io di Moscia horror, forse era meglio che lo evitavo, ma c'era questo filone al quale apparteneva Profondo Rosso, e che era, come dire, variopinto di dischi un

0: La signora, dopo due pacchetti di Marlboro Light, una volta si diceva così, no? Oh, mettimi la vecchia del Marlboro Light. L'atmosfera cupa. Perdonate se ci parlo sopra, siamo un pochettino in ritardo, ma lo sentiremo integralmente nella storia della dance. Un altro esempio di disco del filone del profondo rosso, Prophecy, l'arcano incantatore.
1: La storia della dance.

con Weekend e il disco che va quasi a chiudere la prima puntata di questa settimana. Insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval c'è la storia della dance, 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui. Adesso Relight Orchestra, bella questa, Going Back to My Roots.

Grandissimi, Usura 1993, mamma mia, un sacco di tempo fa, prima Going Back to My Roots, Relight Orchestra, grande Robertino, saluto i Relight, direttamente da Milano Marittima o da Cesenatico, se non vado errato, attenzione perché l'ultimo è il Future 90s, Gabri Ponte ed Erika con I Don't Know.

0: di I Don't Know, è il disco che va a chiudere la storia della dance e che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Tra poche ore ad Ankara l'apertura del vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari, la crisi iraniana e l'Ucraina. È gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo ma non sono previsti bilaterali. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre all'abitazione alle porte di Roma del giornalista Sigfrido Ranucci. Daniela Obaldi.
3: Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie, è indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci e sospettato di esserne il mandante. Per il PM di Roma sarebbe stato lui ad affidare l'azione criminosa alle quattro persone già arrestate martedì: detenzione, uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, le accuse contestate.
2: Bufera Trump anche sui mondiali di calcio per la telefonata in cui ha chiesto e ottenuto dal numero uno della FIFA Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Ai padroni di casa non è bastato, il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1995 con questa canzone storica dei La Bush che è Be My Lover, che poi è stata remixata anche da Velvet, e ascolteremo anche questa versione e anche la rivisitazione di David Guetta con Hypeton di Be My Lover, che ascoltiamo subito nella versione originale dei La Bush.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona, I Don't Wanna Be a Star.
2: E lo spettacolo Corona, bienvenido.

0: I don't wanna be a star qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: One Dance. Qui suona la storia.
16: One Dance.
17: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk.
2: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su One Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

Guta, DJ e producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance, e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola, I'm

quasi quasi a sorpresa dalla Svezia arrivò questa canzone intitolata I'm in Love, ce l'ha cantata Hola qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

Magician, questo pezzo intitolato I Follow Rivers, Lick Lee, tra le più forti 12 anni fa, nella primavera del 2013, qui su One Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

12 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro, Will.i.am, Britney Spears, e la Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 Delegation Put a Little Love on Me, uno dei maggiori successi di questo gruppo britannico.
0: One Dance Classics.

0: Sentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Walter Lavitola, giornalista ed editore già coinvolto in varie vicende giudiziarie, indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I PM romani sospettano ne sia stato il mandante. Attesa carica di tensione per il summit NATO che prende il via stasera ad Ankara. Tra i temi caldi l'aumento delle spese militari. Gelo, Roma, Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni. L'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev che hanno causato almeno 20 morti e oltre 70 feriti lanciati verso la regione di Mosca. 430 droni attaccato l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. I mondiali di calcio, bufera sulla FIFA dopo la telefonata con cui Trump ha chiesto ad Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun. Protestano UE, UEFA e tutte le cancellerie europee. Alla squadra dei padroni di casa la grazia non è comunque bastata. Gli USA travolti per 4-1 dal Belgio che vola ai quarti dove troverà di fronte la Spagna. Le Furie Rosse si sono qualificate ieri sera battendo il Portogallo per 1-0. Da Laura Supino, buona giornata.
7: The end.

0: Yes, we are ready. Siamo sempre pronti quando si parla di tendance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Ciao a tutti, sono Scar e con il DJ Lele Alberganti siamo pronti per questa nuova puntata. Prenderemo per ben tre volte un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo già in questa prima sequenza, vi porteremo dal 2022 fino al 2002. Dal 2022 per l'appunto Topic insieme a Paul Van Dyke e In Your Arms. Riascolteremo poi dal 2012 Fly Project con musica. Apriamo questa fantastica sequenza dal 2002 con il rifacimento di un grande successo di Madonna che era Like a Prayer nella versione dei Madhouse.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: e anche i Madhouse con Like a Prayer. State ascoltando Tendance solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Basta andare sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. E mi raccomando, seguiteci anche sui social. Cercate One Dance, così potete rimanere sempre informati. Siamo pronti con il prossimo trentennio. Dal 2025, tra poco, la versione di Dino Brown e Melody Castellari di Mua Lolita, la canzone più famosa di Alizée in questa nuova versione. Dal 2015, Avicii con The Night. Apriamo la sequenza dall'estate 2005 con una canzone che ci ha fatto ballare e anche tanto cantare, Love Generation di Bob Sinclair.
1: Ten Dance su One Dance.

0: a Lolita, Dino Brown e Melody Castellari in questa versione del 2025. Dal 2015 abbiamo riascoltato anche The Night del DJ Avicii e dal 2005 Bob Sinclair con Love Generation. Queste tendenze su One Dance in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti già pronto davanti alla sua console per miscelare la prossima sequenza, che sarà anche l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Dal 2022 risentiremo Crazy What Love Can Do di David Guetta, 10 anni prima, dal 2012 anche Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout. Apriamo la sequenza dal 2002 con un pezzaccio pazzesco, Shine On Me, i Price Cats.
1: 10 Dance su One Dance.

Crazy What Love Can Do di David Guetta dal 2022, dal 2012 Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout, e dal 2002 abbiamo riascoltato anche i Price Cats con Shine On Me. Siete pronti per il momento l'elegante? Noi abbiamo già indossato il nostro smoking, abbiamo già il nostro bicchiere di bollicine tra le mani, perché tra poco risentiremo Angie Stone con I Wish I Didn't Miss You.

E con I Wish I Didn't Miss You di Angie Stone, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
6: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: It all started like this.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: anni 70 e 80. Dal 1983, secondo singolo estratto dall'album Thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Billie Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi i russi di ieri su Kiev e altre città lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA, che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1996 con una delle canzoni progressive più famose della storia ed è Celebrate Love di Zivago. Subito dopo Dino Brown e Mario Pew con Future Dream e anche Roman Messer and Rocco con Celebrate Love in una versione un po' particolare. Ma subito Zivago.
2: Contaminazioni.

Love di Rocco chiude lo spazio di oggi. Prima Dino Brown e Mario Pew con Future Dream, e abbiamo sentito anche Zivago dal 96 con Celebrate the Love. Da Vicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

One dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Precious in the House.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Holly Valance, Kiss Kiss.
3: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: Kiss Kiss, Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance, la nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena. 1992. Siamo nella primavera di quell'anno, tra i pezzi più forti c'era 1, 2, 3, Acid

Luca Pretolesi, in arte Digital Boy, ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Sto scherzando, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano.

mente i pomeriggi da studente, quando dopo la scuola guardavo Le ragazze di Non era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992, con Rhythm is a Dancer, Snap.

forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: feel alright. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1979, le Sisters Leach con He's the Greatest Dancer, scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ha fatto la storia della disco music.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11.
4: This is the latest dispatch. Just received in our news.
5: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA, che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.

0: pochissimo negli anni 90 con Simon J e Love Thang, dall'estate del 2014 Lilywood con Prayer in Sea e dall'estate del 1988 S-Express con The Me From S-Express.
1: Summer Vibes su One Dance.

del 1989 ci cantava questa canzone Express Yourself, appena sentita qui su One Dance con Stefano Federici, le Summer Vibes ogni giorno durante l'estate, le canzoni più suonate

0: Dal Brasile il DJ producer Zerb con la sua cumbaya che abbiamo ascoltato qui su One Dance nelle Summer Vibes. Prima Madcon con Don't Worry ci ha riportato all'estate 2015, ma siamo andati anche nei 90 con Alexia e The Summer is Crazy, uno dei grandi successi dell'estate 96. Alla prossima Summer Vibes, da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile dedicato alla musica che ha fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo freak out, Le Freak, Chic.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in un'abitazione di Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Sul corpo riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Al vaglio la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Resta in carcere Lamin Saidili. Il jeep convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Sul profilo WhatsApp il giovane aveva la foto di un guerriero islamico. L'attentato di Monte Carlo uccise a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev. Due gli arrestati, uno dell'intelligence ucraina. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. Emergenza voli in Sicilia per una nuova eruzione dell'Etna. Chiuso almeno fino al primo pomeriggio l'aeroporto di Catania. Bloccata anche la base militare di Sigonella. Mondiali di calcio, si qualificano i quarti anche Spagna, 1-0 sul Portogallo e Belgio, 4-1 sugli Stati Uniti. Oggi alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2000 con il terzo estratto dall'album Europop degli Eiffel 65 e stiamo parlando di Too Much of Heaven, che poi è una canzone particolare perché è stata descritta dal sito Pitchfork come il primo esempio di rap con autotune, e Gabry Ponte ha detto che nella composizione della canzone di Eiffel 65 si sono ispirati proprio alla canzone Believe di Cher, che nel 98 ha reso popolare l'uso dell'autotune già alla fine degli anni 90. Poi sentiremo anche il remix di Luis Rodriguez di Too Much of Heaven e questa collaborazione tra i Bunda Bash, quindi il reggae salentino, e gli Eiffel 65 in Heaven. Ma prima la versione originale di Too Much of Heaven degli Eiffel 65.
2: Contaminazione.

Seven di Bundabash e Eiffel 65 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Too Much of Heaven in versione remix, sempre degli Eiffel, che abbiamo sentito con l'originale di Too Much of Heaven dal 2000 per iniziare l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops and Scar, Turn Around. Yeah,
2: questa è la sensazione.

0: Abbiamo ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? E gira!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

Streaming ad aprire il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo, l'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
5: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
4: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
6: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti

Is in the Answer, Systematic, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande, peace and love.

album di David Guetta la canzone è stata scritta e composta da Sia, che esegue anche le parti vocali insieme a Guetta, Giorgio Twinfort e anche Afrojack. Pensate, originariamente questa canzone era stata pensata per essere cantata da Mary J. Blige, successivamente anche da Katy Perry, che era stata proprio scelta da David Guetta come principale interprete del brano, ma una volta che il DJ le inviò la demo registrata da Sia,

0: pezzettino della versione di Mary J. Blige in questa grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco. Keep on moving, moving, keep on pushing.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
6: Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: delle alberganti, facci sentire l'entusiasmo. Così, così ci piace aprire le puntate di Tendenze qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e la nostra specialità è quella di prendere un trentennio, passarlo ai raggi X per capire come sono cambiate le tendenze, i suoni, i protagonisti della musica dance, come faremo esattamente in questa prima sequenza delle tre di Tendenze. Tra poco, dal 2024, risentiremo la versione 2024 di Restless di Neja, che è la cantante anche dell'originale, in questa versione del nostro Dino Brown. 10 anni prima vi porteremo nell'estate del 2014 con la caldissima Summer di Calvin Harris. Apriamo la sequenza dal 2004 con questo brano che vi farà sicuramente alzare il volume, Michael Gray con The Weeknd.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: 10 anni prima, dal 2006, anche Bob Sinclair con Rock This Party. E dal 1996 apriamo la sequenza con il trio siciliano delle meraviglie, i Typical, con It Hurts.
1: Ten Dance su One Dance.

0: versione di Jonas Blue dal 2016, dal 2006 anche Bob Sinclair con Rugby's Party e dal 1996 abbiamo risentito anche la bellissima Eat Arts dei Typical. Siete su One Dance, questo programma specifico è Ten Dance, noi prendiamo la musica, la passiamo al setaccio e lo facciamo prendendo e lo passeremo appunto ai raggi X di 10 anni in 10 anni, come faremo con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco risentiremo What a Feeling di Alex Gaudino e Kelly Rowland, signore e signori, dal 2011, dal 2001 anche Every Time You Need Me di Fragma. Apriamo la sequenza con i Black Machine dal 1991 e questo grande capolavoro, AWG.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

What a Feeling, Mr. Alex Gaudino e la voce di Kelly Rowland dal 2011, dal 2001 anche Fragma con Every Time You Need Me e 10 anni prima, dal 1991, abbiamo riascoltato anche Black Machine con AWG. Come avrete già notato da questa splendida sigla, è arrivato il momento l'elegante e allora in punta di forchetta risentiremo Make Me Happy di Crystal Waters.

E con Make Me Happy di Crystal Waters nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere emozioni incredibili. Ogni giorno siamo con te e ti facciamo ascoltare la miglior musica dance di sempre.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te.
3: Down. Down,
2: pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico. Con Blue!
4: Listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto alla primavera del 2004 in questa pillola di storia su One Dance. Parliamo di Gigi e Molly.

Arrivo subito dopo la cover di Lucio Battisti, questa Soleado, grande collaborazione tra Gigi e Molly, cover dell'omonimo brano, anche questo di Daniel Santacruz Ensemble.

0: Eh sì, era proprio questo l'originale di Soleado. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche

leader turco Erdogan. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già

0: dispositivi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio, Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati. Le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Dance. The end.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su One Dance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy.

se lei cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Volevate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

in You nella Memory Chart, il pezzo firmato Tania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Movie Experience con Running in Real

Running in real time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Anastasia Perezoska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta ieri nei pressi di Kiev. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Intanto per la sua uccisione due persone sono state arrestate. Guerra in Iran, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Il gas balza sopra i 46 euro, aumenta anche il greggio. Il tutto mentre continua la cerimonia funebre per Khamenei, guida suprema iraniana. E ci sono state esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la colpevolezza della leader del Rassemblement National, ma è stata ridotta la pena di prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Mondiali di calcio, oggi le ultime partite degli ottavi di finale, alle 18 Argentina contro Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Tennis, a Wimbledon in corso ora la partita tra Jannik Sinner e il tedesco Struff, match è fino a qui molto equilibrato. L'alto attesino ha vinto il primo set ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il Forum dell'Industria della Difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Due arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

campione. ATB con Topic, la loro canzone intitolata Your Love. 9pm Till I Come ci ha riportato all'estate del 2021, prima Riding Solo di Jason Derulo, da quella del 2010, e dagli anni 90 Chase con Obsession, un grande successo del 1997. Tra pochissimo Calvin Harris e Rihanna con This Is What You Came For, dall'estate 2013 Junior Jack e Samba, e da quella del 1991 adesso Joy Salinas, Rocky Romance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavigli e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia Ice MC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, ISMC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Diventiamo pettinati in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Feel Good di Fats Small.

pubblicata nel 1999, questa Feel Good è il disco di Fats & Small, due grandissimi DJ londinesi diventati famosissimi in tutto il mondo con la loro Turnaround. Questa Feel Good campiona un brano del 1980 dei BT Express, si chiama Does It Feel Good, l'originale era proprio questo.

0: proprio questa la base di Fats & Small Tonight, il disco dei Delegation. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e 4 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
5: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
4: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Ava,
1: Cammine,
0: che poi insomma Cammine era, no, Gianluca, non cominciare. Ava che era la donna,
1: Cammine,
0: chiaramente. Non c'era nessun Carmine, lui era Stone, non erano Carmine,
1: Cammine,
0: non c'era né Carmine,
2: Antonio,
0: nemmeno Antonio, lo sapevo, sono Ava e Stone perché non sono Carmine e Antonio.
1: Cammine,
2: Antonio.
0: Vabbè, tu sono Carmine e Antonio con All Aboard, va bene?
1: Cammine.
0: No, mi sembra strano perché di solito quando c'è Ava e Stone mette Ava come lava, invece ogni Carmine.
3: Carmine.
0: Allora è colpa vostra, posso dirvi, carissimi ascoltatori della storia della dance, arrivano un sacco di messaggi ogni giorno, oh fateci sentire Carmine,
1: Carmine,
0: ma perché? Cioè,
3: Carmine,
0: cos'è che vi attrae di Carmine? Non sappiamo manco chi sia.
1: Carmine,
0: Carmine, vabbè.
3: Carmine.
0: Da Carmine andiamo a Silvia e qui mettiamo tutti d'accordo, Silvia Coleman appunto con All Around the World.

anche questa arriva dal 1994, Sylvia Coleman con All About the World. Ricordiamo che dietro questo progetto c'erano gli Usura, già detto ampiamente qui nella storia della dance, che non è solo una trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Vi svelo una chicca che probabilmente non conoscete: il primo disco del progetto Sylvia Coleman risale a 3 anni prima, 1991, era completamente diverso dai singoli che ci hanno fatto conoscere quel progetto. Posso dire anche auseggiante, si chiama Into the Night, appunto dal 91. Senti un po' qui.

hai sentito com'era diverso da tutto il resto? E si chiama Into the Night Tarira Tataira. Infatti lo dice 980 volte. Ma poi cambia anche il tono, cioè non è sempre uguale. Si sente che eravamo all'inizio degli anni 90. Sentite la musica sulla falsa riga dei 24/7, I Can Stand It, dei Black Box, insomma tutta quella dance mischiata con l'house music. Allora io direi che lo sentiremo integralmente qui nella storia della dance, però abbiamo nominato gli Usura, produttori del progetto Silvia Coleman, ce li ascoltiamo con The Spaceman.

0: Spaceman, era il 1995, hanno campionato il chitarrone di Bryan Adams nella sua famosissima Run to You, Spaceman, l'uomo dello spazio. Ecco, io vorrei mettere un altro pezzo che ha sempre la parola space nel titolo, si chiama Exploration of the Space, però l'unica cosa che è un po' trance, è un po', insomma, un po' duretto. Se chiedo all'editore della radio, il nulla osta potrebbe essere, insomma, una soluzione. Allora lo chiedo qui davanti a tutti, ufficialmente e pubblicamente: posso mettere un disco un attimino più spinto, senza, insomma, senza andare incontro al licenziamento?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Oh, perfetto.
1: Se pensi di non poterti fermare,
0: no, non è quello, non è quello, è che
1: sì. Pensaci un attimo. Ecco. Però se vuoi fallo.
0: No, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però mi dici così.
1: Ne apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio. Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

sapevo che si innervosiva la signora del piano di sotto. Vabbè, abbiamo tirato fuori una grande perla di due produttori che hanno fatto la storia della musica trance. Sono i Cosmic Gate con Exploration of the Space. Tra l'altro la voce del disco è campionata proprio dal discorso di Kennedy degli anni 60. Tanta roba in questa storia della dance. Ritorniamo alla nostra progressive, perché abbiamo uno dei capostipiti, signore e signori, Mauro Picotto con la sua Proximus.

fatto la storia, uscito nel 2000, si chiamava semplicemente The Double Album e c'erano tutte le sue super hit, ovviamente Comodo, c'era Lizard e soprattutto c'era un pezzo che voglio ricondividere con voi che si chiama Iguana. Amici miei, amiche mie, buon viaggio a tutti. Quante volte me lo sono sparato nelle orecchie. La trance made in Italy, Mauro Picotto.

e poi a un certo punto si incattivisce. Oggi mi sa che stiamo rischiando il licenziamento. No, ma siamo bravi, dai. Sono ragazzi. E poi partiva una cassa chill out. Mamma mia. Grande Mauro Picotto dal suo double album Iguana. Un altro pezzo famosissimo era Pulsar. Dovremmo fare degli speciali dedicati agli album che hanno fatto la storia della musica dance e non solo. Mi viene in mente questo, quello di Gigi Doug, Homework dei Daft Punk, Dreamland di Robert Miles. Lo faccio, ho deciso. Pulsar Picotto.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia.

0: Animati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

Can You Feel It dei Jackson 5, la voce era quella di Maya Days, grandissimi tamperer, orgoglio italiano, qui nella storia della dance che ogni tanto diventa anche la storia della house music, nel senso, io lo dico sempre, come dance si intende il macrocosmo della musica da ballare, e allora House Made in Italy, arrivano Bini e Martini con il loro progetto House of Glass, goditela, arriva Disco Down. I wanna-

0: aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Disco Down. Io non so se a voi è successo, adesso sto parlando principalmente ai DJ, ai cultori della musica 90-2000, ma la mia versione, quella che ho scaricato da iTunes e anche quella che ho sul vinile, è come se mancasse di bassi. Adesso non so se è una mia impressione, ma insomma dovrei chiedere a Gianni Bini, magari lo chiamo nei prossimi giorni. È stato anche nostro gradito ospite, insomma l'ho intervistato diverso tempo fa, mi ha raccontato delle chicche meravigliose. Bini e Martini, due caposaldi della House Music Made in Italy, non solo House of Glass, avevano anche un altro progetto, si chiama Eclipse, e fecero un disco, The Music, che abbiamo inserito nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

0: sì, perché da quest'anno poi, cioè da quest'anno, a dire la verità, da sempre. Andiamo un po' nei 90, un po' nei 2000, tornando anche indietro agli anni 70. Infatti, questo disco è delle Sister Sledge. Era il 1979. Giusto per ricordarvi che state invecchiando, amici e amiche mie. Arrivava proprio da qui Makes Me Love You, Sister Sledge, che sono protagoniste del nostro disco 80.
1: La storia della dance, disco

0: chiama Is the Greatest Dancer, le Sister Sledge, il nostro disco 80 qui nella storia della dance. I più attenti e i più studiosi già si sono accorti che questo pezzo è stato ripreso da Will Smith in Get It Jiggy With It. Ma certo!
1: Hola, hola, hola.
0: Get It Jiggy With It.

0: with it. Eh sì, la base di Get a Jig With It, Will Smith, che ascolteremo integralmente, arriva proprio dalle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Un mondo magico chiude la prima ora della storia della dance. Tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e 4 minuti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis, Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
7: The end.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: E adesso è arrivato un momento che io tengo veramente in modo particolare. Un gruppo speciale, anzi le vado a prendere, direi. Va bene, andiamo a prenderle. Andiamo a prenderle perché so che sono emozionatissime. Prego, venite con me! Venite! Vi accompagno al centro del palco! Venite! Le Lollipop! Come state? Tutto bene? Siete emozionate? Ve le ricordate i passi? Sì!
9: Tantissimo! Ciao!
8: Allora con Down, Down, Down, le Lollipop!

Festival Bar del 2001, le Lollipop con Down Down Down. Mamma mia, torniamo indietro di un sacco di tempo, scoperte grazie al famosissimo programma Popstar, che era condotto poi da Daniele Bossari. Pensate che questo pezzo è arrivato in vetta alla classifica italiana, ci è rimasto per 3 settimane e dopodiché è stato buttato giù dai Depeche Mode con Dream On, tra l'altro usciti anche insomma negli ultimi mesi con un remix fatto da Paul Kalkbrenner. Quell'edizione del Festival Bar venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, che presentò proprio le Lollipop, e Natasha Stefanenko. Vinse Vasco con Ti prendo e ti porto via, invece come rivelazione dell'anno Valeria Rossi con

This Sounds Falling Into My Mind. Questo suono mi entra in testa e non esce più. È dal 1995 che ce l'abbiamo proprio ben fissato, questo pezzo dei The Buck Dance, il progetto di Kenny Dope Gonzalez e

0: nuovamente la nostra bollicina qui oggi, veramente tutti i pezzi pettinati o gran parte dei pezzi sono pettinatissimi con tutta sta bollicina. Insomma, qua siamo solo a martedì, non vorrei che ritorno ad avere il reflusso gastrico. Vedi che qui mi impappino anche, no? Perché sai, il reflusso, ecco, saluto tutti quelli che soffrono di reflusso come me, vedi che mi si rauchisce anche la voce, sento il campanello, sarà la mia dottoressa che ogni tanto mi riprende. Chi è?
1: Il reflusso gastroesofageo,
0: ecco, lo
1: è
0: sapevo.
1: Una patologia, quindi sì, una malattia molto frequente, soprattutto ai cambi di stagione,
0: sì,
1: o durante il periodo di stress.
0: È questo, sono stressato.
1: La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti
0: tipo
1: troppi pomodori,
0: i caffè,
1: alcolici, super alcolici.
0: È questa, sono le ultime.
1: Creare più acidità, e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro lo sterno, fino ad arrivare in bocca.
0: Dottoressa, è proprio questo, gli ultimi due, alcolici, super alcolici, non troppi, ci mancherebbe.
2: La storia

10 in oltre 40 paesi del mondo. E poi la cosa insomma assurda è che è stata inserita in 11 milioni di compilation. Io questa cosa l'avevo già detta, però 11 milioni sono tante. Tra l'altro Avicii, morto giovane, lo sappiamo tutti, all'età di 27 anni, ha scoperto anche dei talenti sempre svedesi. Un caso su tutti è Hot Nose.

fortuna. Million Voices. Questo è proprio il suono del Tomorrowland. Era proprio quel periodo lì di Levels. Arrivò anche questa bellissima Million Voices.

0: più o meno lo stile era simile al suo. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, cioè ce n'è un'altra. Sto parlando di Busto, Again and Again.
1: La storia della dance. Kick

0: anche questa è una super hit del 2011, piena epoca Tomorrowland. Il prossimo anno vado al Tomorrowland, me lo sono promesso, tanto costa anche poco. Ci sono stati recentemente dei miei amici, hanno speso 4.000 euro per due giorni a testa, attenzione, erano in tre, poi mi hanno detto guarda, non è tanto il problema la tenda ma più che altro la birra, perché la piccolina costa 8 euro e abbiamo speso 800 euro di birra il primo giorno. Vabbè, succede. Il suono del Tomorrowland, appunto, basso con Again and Again. E adesso torniamo in Italia, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: uscito nel 1998, questo è un capolavoro di Mario Più che si chiama Your Love. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un reel dedicato alla musica techno, trance e progressive proprio di quel 1998. Chiaramente non è stato un anno come il 1996, ma sono uscite delle perle come questa di Mario Più. E quindi seguite le pagine social della Storia della Dance anche su YouTube, Facebook e Instagram.
1: La Storia della Dance.

leggermente assopire. Io non so se Jean-Luc, scusami Jean-Luc, siamo in diretta. Niente, è l'effetto del carione, così, poi quando parte Magic Box dal 2001. Jean-Luc, svegliati, con la sua carry on c'è la storia della dance, mica puoi dormire, anche tu.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

E loro sono i Dua Limited. Qui nella storia della musica dance c'erano un sacco di dischi che andavano veloci, soprattutto dal 94 al 95 abbiamo raggiunto delle vette impensabili, almeno nella musica dance. Poi chiaramente esisteva già l'hardcore e questa chicca anche andava velocino. Cupido con i Sto

Gianluca Mensi e il grande Max Moroldo. Questa arriva da un bel po' di tempo fa e tra l'altro vi svelo una chicca che non so se sapevate: questo pezzo in realtà è una cover del disco di OBK uscito qualche annetto prima, nel 1991, e non era dance. Senti un po' qui.

0: Magari qualcuno non lo sapeva. Sentite com'è strano. Era diventato famoso a inizio anni 90, è così. Gianluca Menzi pensò di mettergli sulle mani e di fare la versione dance. Tra l'altro, attenzione, perché Gianluca Menzi ha prodotto un sacco di pezzi, ha mixato tante compilation. Era lui il protagonista del progetto Sicily, che era tamarrissimo, quelli di...
1: Tarantella!
0: La Tarantella! Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Qua siamo già a 2000 inoltrato, però questo pezzo, vi ricordate? Andò mica male, eh? Alza il volume, va. E attenzione, lo stesso Gianluca Menzi, quello di Cupido, il produttore di Sicily, ne fece anche un altro. Oh lele, oh la la. Faccela vedere e faccela toccare, insomma, quello è. È tutto linkato, è tutto unito da dei collegamenti, cioè Historias de Amor, appena sentita, Cupido, dove c'era anche Gianluca Menzi, che era anche Sicily. È il bello della storia della dance.

0: Strong 1999, mi piaceva un sacco questo pezzo. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Io te la racconto, lui te la mixa e voi alzate la radio come non mai.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: bel sketch.
1: Sei su One Dance.

bel disco di NGB, abbiamo tirato fuori una bella perla, si chiama Sound Waves, era il 2010, quindi ridendo e scherzando fammi un po' fare il conto con le dita, no, è meglio non farlo perché il 2010 sembra ieri, ma in realtà sono passati un sacco di anni. Progetto questo di NGB, dietro al quale si celava una cantante francese che si chiama Elodie Bush, non fece solo Sound Waves ma anche Forever.

0: non si sente benissimo perché Gianluca l'ha presa da YouTube, ma era giusto per farvi scattare qualche ricordo in più. Bella anche questa Forever NGB. E adesso un'altra chicca, Sunblock. Beh, qui è dalla colonna sonora di Baywatch. I'll be ready.
1: La storia della dance. Chicca.

0: il disco dei Sunblock, I'll Be Ready, che riprende appunto la sigla di Baywatch, famosissimo telefilm degli anni 80-90. Ci ho anche dedicato un reel sulle pagine della storia della dance. Mi raccomando, seguiteci anche sui social. Signore e signori, adesso andiamo al 2012. Pitbull, Ne-Yo, Nayer e Afrojack, Give Me Everything.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: con Give Me Everything, il disco che chiude la seconda puntata. Torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a tutti anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Berezkova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. L'omicidio di Federica Torzulla da Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Duan Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e Free

conosciuto ormai con il suo nome d'arte, Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance, appena sentita Alright. Siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65.

qui su Adesso, siete nella Memory Chart e abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque nel mondo in HD. Da Stefano è tutto, un abbraccio. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Salt.

0: Chicane con Saltwater ci ha fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Paris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e il Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fell 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:03.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1997 con una canzone stilosissima del produttore americano Chris Brand, conosciuto anche come One Do Project, ed è King of My Castle che ascoltiamo nella versione originale del 97 Down Tempo, diventata poi famosa grazie al remix di Roy Malone l'anno successivo e poi ripresa anche da Purple Disco Machine. C'è anche il suo remix di King of My Castle che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Nella versione remix di Purple Disco Machine va a chiudere lo spazio di oggi. Prima King of My Castle nella versione remix di Roy Malone del 98 e l'originale del 97 di Wando Project. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992. Pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Angiò. Proprio quello di Ma quale idea uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love.
2: Come on, dance with me, move your body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body.

0: It all started like this.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso l'uomo.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao da Dino Brown, in questa pillola ti parlo di Muffio Bad.

0: il secondo singolo degli Eiffel 65, datato 1999, secondo singolo tra l'altro estratto dall'album di esordio che si chiamava Europop, pubblicato pochi mesi dopo. Il brano è stato scritto da Domenico Capuano, Roberto Molinaro, Gianfranco Randone, Lobbina e chiaramente Massimo Gabutti. La prima versione di questo disco è stata composta però da Roberto Molinaro da solo negli studi della Bliss Corporation a Torino. Mi portò una demo quando lo intervistai. Il pezzo non si chiamava Move Your Body, bensì Everybody. Te lo faccio sentire.
1: Questa cosa è emozionante. Roberto Molinaro, che compone Everybody, rientra in studio a Torino e dice: Jeffrey, senti, mi strimpelli una roba sopra, ho fatto una base, mi strimpelli una roba. E questo è il provino di Jeffrey Jason.
2: Ma non è lui che canta.
1: Chi è?
2: Era un musicista che si chiama Mimmo Capuano, che mi ha dato una mano, comunque abbiamo fatto anche delle cose insieme. Lui adesso ha fatto la colonna sonora di Hulk, il prossimo film che esce, vive a Los Angeles, adesso è diventato...
1: Cioè, quindi, scusa, fammi capire, tu avevi questa base, vai da Mimmo Capuano e dici: Mimmo, senti, cosa ci sta bene qua
2: ma
1: sopra?
2: Ma lì cantava chiunque, il vocoder canta chiunque, dove giù canta Move Your Body, Everybody, nella sala canto, e l'abbiamo proposto come nell'album degli... cioè, sperando che entrasse nell'album, che venisse accettato dagli Eiffel, nell'album del Europop, appunto. E comunque l'abbiamo messo come ultima traccia da mandare a tutte le etichette per vedere di scegliere il secondo singolo dopo Blu.
1: Sì, sentite qua, senti sotto, senti qua. Cioè, proprio sporco, è la bozza sporca questa. E quindi che vi hanno detto? Che vi hanno detto?
2: Ma a loro non piaceva molto agli Eiffel Move Your Body, preferivano My Console come secondo singolo. Però tutte le etichette, tutte, se nessuna esclusa, hanno scelto Move Your Body, che era l'ultima traccia del CD demo. E quindi poi abbiamo scelto di far uscire Move Your Body come secondo singolo.
0: Un pezzettino di Everybody è nata così, Move Your Body degli Eiffel 65. Ci siamo gustati una grande pillola di storia qui su One Dance.
3: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: One Dance. Sono le 21 e 4 minuti.
5: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. See the

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 pezzi.

con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su One Dance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It. Can you feel-

chiudere questo appuntamento con la Memory Chart, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro disco viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please don't go.
3: Please don't go. Please don't go. Please don't go.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80, esattamente al 1987, siamo in estate con una delle canzoni più ballate in quel periodo, quella di Rick Astley, Never

Never Gonna Give You Up di Fabric va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche un mashup abbastanza complicato, Rick Astley vs Avicii e Chumbawamba con Never Gonna Give You Up, Wake Me Up, Tap Thumbing, e poi l'originale di Rick Astley. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000 una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Musica Club Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Dance Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: American Express.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002, Sexual Guarantee, gli Alcazar.
3: Sera la fall, va seguito il Alcazar.

0: Abbiamo ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Make Love.

0: progetto Room 5 ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Buona.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dance. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

0: Sakin and Friends, questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance.

0: Dance.
1: One Dance.
2: Let's get right into it.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.